0: Hey Jack.
1: Wow. Ho presente non sta sua. Agevole. Completo candela.
2: Radio Tiempo.
1: Yo, Gansa.